Senna Spy Bro, Material Lover su Z. Buon giovedì a voi, fino a mezzanotte in mia compagnia con un'altra novità che vede due artisti giovani, questa volta entrambi, niente passaggio di testimoni o scambio di idee di generazioni differenti che insieme però hanno creato questa bella canzone, si intitola Le ragazze, loro sono Clara e San Giovanni.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Taranai Booster, 22 e 20 minuti. Ricordo che domani alle ore 15 nel collettivo Z ci sarà Canova Game Room. Michele Canova quindi ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Sarafine. Quindi ascoltate, seguite, qualora per impegni inderogabili da giustificare non ci foste, non vi preoccupate, perché potete recuperare tutto su RTL 102.5 Play, anche tutto quelle che sono le varie puntate. C'è anche il Fattore Z di giovedì 18 giugno, domani potrete recuperarlo se volete riascoltarvi l'intera puntata. Tutto questo tramite la nostra app, che ricordiamo gratis, che è la parolina magica che fa sempre bene e mette di buon umore le persone. Anche Sombre mette di buon umore le persone con la sua nuova Potential.

Summer Potential, 22 e 24 minuti ancora su Radio Z. Nel Fattore Z procediamo alla nostra serata. Se vi va sempre al 335 30 10 25 raccontatemi come state trascorrendo il vostro giovedì sera. Ritroviamo un gruppo che presenta in qualche modo, omaggia, ecco, un grande gruppo storico, il gruppo per tanti, i Rolling Stones, che vengono omaggiati, Dead Colors, su Radio Z alle 22 e 25 minuti.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22 e 31 minuti su Radio Z, capitali sotto attacco, missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni bersaglia Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli. Chiusi tutti gli scali per sicurezza, Zelensky, se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca, ira di Lavrov, risponderemo con attacchi massicci, il Cremlino avverte, così si allontana l'incontro tra Zelensky e Putin. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Appello dei legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi affinché si rassereni il clima dopo l'odio social che ha portato al gesto volontario della donna. Chiudiamo con lo sport, il basket, l'Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte la Reyer Venezia 72-86, chiude la serie 3-1 e conquista il titolo di campione d'Italia 2026. L'Olimpia per la prima volta nella sua storia, nella stagione segnata dal lutto della scomparsa di Giorgio Armani, conquista Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Per ora è tutto, appuntamento con le news a domani. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di venerdì ampiamente soleggiata sul nostro territorio, eccetto i consueti temporali di calore in formazione sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Il caldo si farà sentire specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: A, B, C, D, E, F, U. Questo è un po', mi ricorda le elementari quando studiavo l'alfabeto inglese. Piccola pausa, poi torniamo qui su Radio Z, Fattore Z.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Alle 23:20 vuol dire che ufficialmente siamo entrati nella seconda parte di questa puntata del Fattore Z. Io sono sempre Davide Guerra, con voi fino alla mezzanotte anche in questo giovedì 18. Si è finalmente sbloccata la partita entusiasmante, per modo di dire, in modo ironico, tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina. Parliamo ovviamente della Coppa del Mondo FIFA 2026. Ha segnato la Svizzera, quindi risultato all'82esimo minuto è 1-0, e come promesso io vi aggiorno ogni volta che cambia il risultato. Il gigante buono Artifive lo ritroviamo alle 22:40, un po' di musica swag o di swag music.

Party 5, lo chiamano Big 5. Swag Music è il titolo della canzone, 22:43 su Z nel fattore Z. Ci sono alcune canzoni. Ah, nel frattempo, scusate, aggiornamento rapido: ha raddoppiato la Svizzera. Subito così, 1-2, 2-0 con la Bosnia Erzegovina. Avevo promesso che vi avrei aggiornato e così è stato. Ci sono alcune canzoni che rimangono, soprattutto in estate, e lasciano un'impronta particolare perché creano il tuo paese.

Rubami la notte, i pinguini tattici nucleari su Radio Z. Buon giovedì a voi, saluto chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Innanzitutto siete in ritardo, abbiamo iniziato alle 21, non è che uno può arrivare poi quando vuole, poi ve ne andate, poi tornate, non è mica un albergo questa radio. Va bene, detta questa cavolata, la Svizzera si è scatenata, ha fatto anche il terzo, quindi 3-0 Svizzera-Bosnia, direi che oramai la situazione è archiviata giusto per dovere di cronaca. Ma torniamo alla nostra protagonista, dopo i pinguini tattici nucleari si parla sempre di musica qui su Radio Z e arriva adesso Another con Talk to You, che poi è quello che faccio io con voi tutte le sere, ma se volete potete farlo anche voi con me. Talk to You tradotto è parlare a te, no? Ecco, se volete fare anche voi questa cosa, 335 30 10 25 SMS WhatsApp, raccontatemi il vostro giovedì sera. Stiamo entrando nel vivo dell'ultima parte, quasi l'ultima ora di questa puntata. Come dicevo, Another con Talk to You.

7 minuti alle 23, Talk to You Another insieme ai 54 Ultra su Z. Buon giovedì a voi. E adesso arriva quella che secondo me già da tempo lo dico, quindi poi non è che arrivate dopo, salite sul carro dei vincitori a fine estate. Ogni anno bisogna un po' individuare quella che è la hit dell'estate, e per quel che mi riguarda questa la è: Fred De Palma, Anita e Mischilla. Senti che ritmo. Ehi, ehi, ehi, ehi. Sai che finisce che la testa gira.

0: for you. 22:59 in chiusura della seconda ora insieme con Jane Makeba, che ci ha riportato al 2023. Tra l'altro lei questa canzone l'aveva anche cantata sul palco del Power Hits estate del 2023 all'Arena di Verona, che ricordiamo tornerà a settembre, con a seguire il 2 di settembre il Radio Z Future Hits Live 2026, sempre all'Arena di Verona. Chiudiamo l'ora, ne abbiamo ancora una terza con tanti vostri bei messaggi e tanta buona musica, tutti i motivi per stare con noi. Le 23 in punto.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Ad aprire la terza e ultima ora ci pensano Shiva e Geolie insieme con Bad Bad Bad. Su Z, buon giovedì a voi, ben arrivati per chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Siete appena arrivati, ma noi già iniziamo a muoverci a ritmo di Elettra Lamborghini. Bam bam bambina.

We Can Take My Breath, 23:10 su Radio Z. Ben ritrovati dal 2021 questa canzone The Weeknd, che è sempre un piacere ascoltare qualsiasi momento, anno, periodo storico di sempre e soprattutto su Radio Z. È terminata nel frattempo la partita tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina, 4-1 per la Svizzera, quindi gol della bandiera che è arrivato, ma la vittoria era abbastanza delineata negli ultimi 10 minuti dopo il 3-0 e il 2-0, scusate.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango che è ritornata dopo un periodo di pausa e ha incontrato anche una delle grandi voci italiane, cioè Marco Mengoni, in questa canzone che si intitola Canto d'amore. 23:14 minuti su Radio Z nel Fattore Z, i vostri messaggi al 335 30 10 25. State tornando da fare attività sportiva, da bere una birra, da festeggiare la prima prova, dall'attendere la seconda, visto che siamo in quei giorni lì, perché io ovviamente alla maturità. Promessa, Franco 126 e i due.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumedesco, veramente poco. Sto mutando mentre fisso, stupidamente.

0: mondo.
1: Il ritmo delle cose, Arcomi, 23:20 minuti, su Radio Z arrivano anche i vostri messaggi. Ciao Radio Z, siamo Nadia e Ale, stiamo tornando da una buonissima cena per festeggiare i nostri 31 di matrimonio. Ciao a tutti e auguri a voi, che meraviglia, 31 anni di matrimonio, tanti tanti auguri, un abbraccio e ancora soprattutto la bellezza anche di ritrovarsi a cena insieme, che è una delle cose che magari è la prima cosa che avete fatto, siete andati a cena insieme, una delle prime quantomeno che si fa in una relazione dopo 31 anni, farlo ancora veramente bello bello, tanti tanti auguri e grazie per aver condiviso con noi questo bel momento di amore e di 31 anni di storia di questo amore. Temi Impala insieme a Gini, qua io lo devo fare, signori, mi sono il conde Giacula.

Dracula 2324 su Radio Z. Stavo pensando che adesso Nadia e Ale hanno alzato l'hype della serata, però non vi preoccupate, anche se state facendo qualcosa di più umile che una cena e un anniversario di 31 anni di matrimonio, va bene uguale, eh.

Birds of a Feather, Billie Eilish, 23-30 minuti, ultima mezz'ora da trascorrere insieme. Buon giovedì a voi, Davide Guerra fino alla mezzanotte. I vostri messaggi, c'è anche chi semplicemente torna da una partita di beach volley tra amici, che questa è anche il periodo giusto, anche se poi dipende dalla zona, non vi siete geolocalizzati, ma su Milano le giochi con le zanzare praticamente a beach volley, che per carità, ognuno, se non trovi qualcuno con cui giocare, può essere sempre una buona idea. Torniamo a noi, c'è un artista che si è fatto conoscere principalmente per aver, no scherzo, anche per aver bevuto dello champagne dalla piede di Belen Rodriguez, che comunque, voglio dire, è un vanto che va detto. Stiamo parlando di Samurai J, sta facendo molto bene anche post Sanremo, questa è la sua novità, si intitola Flamenco Paranoia su Radio Z.

Flamenco Paranoia Samurai J su Radio Z, 23:33 minuti, ultima mezz'ora da trascorrere insieme prima dell'arrivo di Alex Morelli, quando poi si entrerà nella notte di Radio Z. Ora ritroviamo Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire, si intitola.

stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: te.
1: Devastante e Olly su Radio Z, 23:39 minuti, proprio in questo momento immagino sarà devastante una delle tante date che sta facendo nel allo stadio Luigi Ferraris, parliamo proprio di Genova, nella sua città, nella sua Genova, dove appunto starà incontrando tutti i suoi concittadini per una serie di concerti anche sabato, domenica, insomma uno dietro l'altro. Poi non ho ancora avuto il piacere di sentirlo live, ma tutti mi hanno detto che è devastante, proprio come il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. A proposito, se qualcuno vendesse i biglietti per sabato, li sto cercando. Allora, ritorniamo a noi, ritorniamo anche a un bel riff di pianoforte che mi piace molto, che lo sentite in sottofondo. Loro sono The Bauza e questa è Magnetic.

Mamma mia ragazzi, che pezzo, questo mi piace un sacco. The Bausa, Magnetic su Radio Z. Gli olandesi che hanno solcato i palchi, diversi festival e come anche nome principale, diciamo, nome di cartello come si diceva un tempo. C'è Annalisa, si intitola Canzone estiva, ma occhio perché non è una canzone estiva. Quando

0: potrei cantartele qui.
1: Ultimo, una delle canzoni sue più iconiche, che si intitola I tuoi particolari. Su Radio Z, 10 minuti alla mezzanotte, alla fine di questo appuntamento del Fattore Z, per poi entrare nella notte più profonda, quella con Alex Morelli, e noi ci daremo appuntamento a domani. Ma attenzione, signori, tra 10 minuti scatterà quel giorno lì, quello che per la maggior parte di voi significa ultimo giorno di lavoro della settimana prima di sbizzarrirsi e divertirsi nel weekend. Quindi, se volete, al 335 30 10 25 potete manifestare il vostro entusiasmo per questo. Nerissima Serpe, Free to ridere di te.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male.

0: via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: Bellissima serpe frito, ridere di te, quante volte hai riso tu di me. È il bello di ridere gli uni negli altri, no? Nel modo simpatico, nel modo leggero. Ridere insieme è una delle cose più belle e potenti che si possa fare in amicizia, nelle relazioni, in famiglia, dappertutto. Paul Sinclair, I Can Wait.

0: Pam pam, tutta gold e Mahmood a chiudere questo appuntamento del Fattore Z del giovedì. Tra pochi secondi sarà venerdì, Brigitte Bardot, e si potrà festeggiare. Vi lascio con Alex Morelli, io vi ringrazio come sempre per essere stati insieme a me anche questa sera e vi rinnovo l'appuntamento a domani a partire dalle ore 21 fino a mezzanotte per poi goderci il weekend. Grazie ancora, buon giovedì e ciao a tutti, a domani!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri,

0: Mezzanotte precisa.
1: Zeta di notte.
0: Uè, Zeta di notte, dico uè proprio perché spaccava il secondo nel momento in cui dicevo mezzanotte precisa e così proprio superata quella che è una dogana così del tutto immaginaria. Ci ritroviamo nel venerdì, del resto lo diceva anche Davide poco fa, il giorno più atteso da chiunque, da chiunque forse sì fino a un certo punto, perché poi ci sono tutte le categorie degli amici che lavorano, amici ed amiche, che affronteranno il fine settimana magari anche con un po' di leggerezza, ecco, perché spesso abbiamo il pregiudizio che lavorare intanto sia faticoso in generale e non lo ami nessuno, ma magari qualcuno di voi, una minoranza credo, invece sia lì proprio carica di entusiasmo e magari proprio nel fine settimana. Benvenuti intanto qui su Radio Z, le prime tre ore di questo giorno nuovo saranno in questa giurisdizione, quindi fino alle tre con me sono Alex Morelli, con voi al 335 30 10 25 e con la musica che ovviamente ci accompagnerà sin lì, ma anche oltre. E la prima è di Sfera Ebbasta ed Instinct, ai ai ai.

Il pezzo è quello di Sfera Ebbasta e The Instinct e apre così il nostro Z di notte con questo ai ai ai che è molto appiccicoso, insomma te lo ricordi immediatamente già dai primissimi ascolti e non a caso appunto tra i primissimi ascolti di questo venerdì appena cominciato. Dove siete voi connessi su Radio Z e raccontateci anche il vostro ormai venerdì. Intanto Bruno Mars, il suo nuovo e si intitola On My Soul. Baby.

E si intitola Orgasmo, la canzone di Calcutta. Siamo tornati indietro, beh, di un bel po', era il 2017. Fa strano adesso vedere che il 2017 sembra così lontano. E chissà invece come siano geolocalizzate e geolocalizzati i nostri amici, amiche che sono connesse con Radio Z anche a quest'ora. Potete farlo quando ci raggiungete con i vostri messaggi al 335 30 10 25, rendendoci partecipi anche della vostra serata, nottata, giornata e vita in generale. Ciao, siamo Asia e Federica, stiamo tornando a casa dopo il lavoro, cantando anche per colpa vostra. Grazie per averci dato pure la colpa. Cantatevi pure questa ora, maledetto me.